cosa un sinistro. Infatti se mi passa, è tanto non che sono stati nello. Perfetto.

0: superficie del vostro 2 sacchi, chiudere a 3 quarti.
1: Va 25 secondi a 1,9.